0: Io, guscio di lumaca, del di se stessi perfetto oblio dispensatore, del di se stessi perfetto oblio dispensatore, del di se stessi perfetto oblio dispensatore. Avulso, portatore di occhiale che lo sguardo mio in contemplazione di me stesso trattiene, ma il verbo mio con essere umano alcuno mescolo e corrompo, con cane solamente, ed egli soltanto di essere umano, ingombro al mio cammino, per di spirito mancante, da oblio trago di sollevare non necessità uno, rindi altro essere ti volere care da me diverso, non pura dal no essere ti volere care non necessità, la umana compassione trattenuto al basso materiale appartenente, l'uomo di mio facile di vincolo sanacolo ad un scuolo che ti passi sia il corrotto abbandonato rimane essere rimano del re la carne il paese con l'anno umano essere da scambio da omeso fratello di verso aspato il paese con l'anno non avrà adesso da me
1: Corre,
0: portatore di occhiale che lo sguardo mio in contemplazione di occhiale presso miei, non spegna mai il letto mio, senza la mano allo tempo mentre in accanto mi rimane spaventante, dentro sullo stato abbandonato, silenzio mia, sereno, fatto di essere male, sospenso, ma il mio cammino è spesso subito mancando, e l'amore di occhiale che lo sguardo mio in contemplazione di mentre in accanto mi rimane spaventante, mai il verso del mio paese sono il cumesco e non sbroccato un cazzo solamente mano, e il passo mio di sede cazzo e un collare mi accontento non avun veicolo a due ruote fiumante e al essere umano spirito suo ripudiato l'aspetto di essere umano ingombro al mio cammino carne viva mancare umano essere da spirito angelo a sereno, a fumare, in francese, un essere da me diverso, aspetto mio, non distaccato, non avu, umano, la umana compassione, trattenuto io al mondo materiale, di guscio di lumaca sono aspetto in serecante, di guscio di lumaca sono aspetto in serecante, albero saggio, non avu, sorriso in viso albero di corpo essere umano in spirito suo destino accoglie, sempre compartecipe, non dell'altrui destino sempre compartecipe, dell'altrui destino sempre compartecipe. Spirito osservante, su corpo suo vivo, su corpo suo morto, avulso, io fermo resto, io guscio di lumaca, del di se stessi perfetto oblio dispensatore, del di se stessi perfetto oblio dispensatore, del di se stessi perfetto oblio dispensatore. Avulso.

0: Telefono.
1: E ora al telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono

0: non posso aspettare. Già, non posso telefonare.
1: Guarda, e ora a lei.
0: Questo ascensore è largo o stretto? Largo o stretto? Già, non posso guardare. Non posso guardare.
2: È un ascensore largo. È un ascensore
3: largo. Lava? Lava?
1: Ascolti.
0: Questo
1: parla. Parla.
0: Già, non posso
3: lavare.
2: Non posso lavare.
1: E ora a lei.
0: Questo ascensore è largo o stretto?
3: Tira.
2: Già, non posso stirare.
3: Non posso stirare.
0: Telefonare.
1: Ascolti.
0: Questo
1: parla.
0: Parla. Già, non posso telefonare.
3: Non posso telefonare.
1: E ora a lei. E ora non posso suonare.
0: È largo o stretto?
3: Largo o stretto?
0: Sì, ma
2: è un ascensore largo.
3: È un ascensore largo.
0: Telefonare.
1: Già. Non posso fumare.
0: Parla.
1: Parla.
0: Già, non posso telefonare.
3: Non posso telefonare.
1: E ora a lei.
0: Questo ascensore è largo o stretto?
3: Largo o stretto?
2: È un ascensore largo.
0: Telefonare.
1: Ascolti. Parla.
0: Parla. Già, non posso telefonare.
3: Non posso telefonare.
1: E ora a lei.
0: Questo ascensore è largo o stretto?
3: Largo.
1: E ora a lei. Iole vuole guardare il largo.
0: Già, non posso telefonare.
3: Non posso telefonare.
1: E ora a lei.
0: Ma perché non guarda il
3: largo?
1: Bianca vuole tirare questa gola.
0: Ma perché non tira quella?
1: Iole vuole lavare questo.